donna tu sei mia. E quando dico mia, dico che non vai più via. È meglio che rimani qui.

0: ci avevo detto dal primo appuntamento. E non porta nessuno a presate.
1: Invece vengo frate, non solo tu ne pot, solo non c'è una volta, ci ma sempre a te.
0: E mai promesso domani chi lo sa.

0: frem,
1: pareva cascatava.
0: Quoi ça m'écrivera, chi sous le goûter?
1: Nous filez voce per retrouver maman.
0: Rapiceria me fa compagnia.
1: Io sorte tu.
0: Yamo palo.
1: Catamode.
0: Coupetto.
1: Moche commode. E la cacosta e più.
0: Per ricordare sta giornata.
1: Rinta villa già la fatta.